0: Kormin orkala lontingi di toxarngir.
1: Nyankana ba chechu demuina derangna chersiga da tube chi